0: Yeah, yeah, yeah.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: You know, girl, it's crazy.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,

0: 6 di maggio torna l'appuntamento con l'oroscopo, vediamo segno per segno cosa hanno riservato le stelle per noi. Ariete, decidete soltanto all'ultimo momento i programmi odierni. Toro, siate attenti a non commettere azioni impulsive. Gemelli, in questa giornata Mercurio entrerà nel vostro segno. Cancro, afferrate senza indugio una buona occasione. Leone, la faccenda che vi preoccupa si sta avviando a una soluzione. Vergine, il destino metterà sulla vostra strada una buona opportunità, quindi sappiate approfittarne. Per la Bilancia, meglio non mostrare diffidenza verso l'ambiente che vi circonda. E Scorpione, un'occasione non mostrerà subito la sua importanza. Sagittario, giudicate con maggiore serenità gli avvenimenti della giornata. E Capricorno, non avrete molto tempo per riflettere, dovete agire in modo rapido. Acquario, tenete a freno la lingua, cercate di dosare le parole, quindi attenzione con le altre persone. Per i Pesci, vi sentirete più lucidi e pronti del consueto. Con questo concluso, anche l'oroscopo di questo 6 maggio se ne va, torniamo domani con altri consigli da parte delle stelle.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: 6 di maggio e siamo al giorno 126 sul nostro calendario. Buongiorno, benvenuti. Eccoci qua, pronti anche in questo mercoledì mattina ad aprire assieme la nostra giornata.

0: vediamo cosa è successo negli anni. Il 6 di maggio partiamo dal 1682, quando Luigi XIV di Francia sposta la sua corte a Versailles. 1840, in Inghilterra entra in uso il primo francobollo della storia, il famoso Penny Black. 1854, dopo il fiasco dell'anno prima alla Fenice di Venezia, la Traviata di Giuseppe Verdi viene riproposta, sempre a Venezia, nel Teatro di San Benedetto. È un successo strepitoso, dovuto soprattutto alla nuova interprete, la giovane soprano Maria Spezia, che anche nell'aspetto richiamava la figura di Violetta. 1889, la Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico durante l'Esposizione Universale di Parigi. 1976, il tragico terremoto del Friuli causa ingentissimi danni e circa 1000 morti, di cui la maggior parte nelle zone del centro-nord.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Ed è il momento degli onomastici con il santo del giorno. La chiesa oggi ricorda la beata Giuditta, la santa benedetta di Roma e San Domenico Savio. San Domenico Savio è il protettore dei pueri cantores, dei ministranti e delle gestanti. E per quanto riguarda i compleanni VIP, oggi facciamo tanti auguri a lui. A George Clooney, attore tra i più sexy di Hollywood, negli anni ha dimostrato tutto il proprio valore al di qua e al di là della cinepresa. Nato nel Kentucky nel 1961.

notizia curiosa legata a questa data ci porta al 6 maggio del 1994, quando veniva inaugurato il tunnel della Manica. E dopo un lungo silenzio, siamo all'inizio degli anni Ottanta, l'idea di portare a compimento un tunnel sotto il canale della Manica torna al centro dei rapporti tra il governo francese e britannico, guidati rispettivamente da François Mitterrand e dal premier inglese Margaret Thatcher. Una gara d'appalto indetta tra società private premia il progetto più in linea con quello interrotto precedentemente, sul quale a febbraio del 1987 viene siglato un trattato tra i due paesi. Dal 6 maggio 1994, dunque, il collegamento tra Francia ed Inghilterra è assicurato grazie anche a questo tunnel sottomarino. È il tracciato sottomarino più lungo al mondo, servito da treni super veloci che viaggiano nelle profondità degli abissi.

Vediamo cosa è successo negli anni il 6 di maggio. Partiamo dal 1682, quando Luigi XIV di Francia sposta la sua corte a Versailles. 1840, in Inghilterra entra in uso il primo francobollo della storia, il famoso Penny Black. 1854, dopo il fiasco dell'anno prima alla Fenice di Venezia, la Traviata di Giuseppe Verdi viene riproposta, sempre a Venezia, nel Teatro di San Benedetto. È un successo strepitoso, dovuto soprattutto alla nuova interprete, la giovane soprano Maria Spezia, che anche nell'aspetto richiamava la figura di Violetta. 1889, la Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico durante l'Esposizione Universale di Parigi. 1976, il tragico terremoto del Friuli causa ingentissimi danni e circa 1000 morti, di cui la maggior parte nelle zone del centro-nord.

0: gossipo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Vicenza!
8: Buongiorno Vicenza!
7: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Su Radio Vicenza c'è Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una buona giornata che in realtà si presenta perturbata, una nuova perturbazione sta determinando un nuovo peggioramento, piogge attese in buona parte della giornata sul Vicentino, almeno fino al primo pomeriggio sono previste piogge abbastanza diffuse e anche più importanti rispetto a ieri. La situazione evolve verso un miglioramento nel pomeriggio, temperature che non superano in ogni caso i 18 gradi. Domani giovedì il tempo prova a migliorare, la giornata sarà sicuramente migliore e all'insegna delle schiarite. Qualche nube in più nel pomeriggio, temperature che si riportano lentamente oltre i 20 gradi. Interverrà a questo punto l'anticiclone africano, almeno fino a sabato compreso, quindi venerdì una buona, discreta, buona giornata di sole con qualche annuvolamento in più nel pomeriggio, temperature massime attorno ai 23 gradi. Più sole sabato con ulteriore aumento termico, previsti circa 25 gradi, con soleggiamento presente in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio. Ad anticipare un peggioramento, quella di domenica sarà una giornata diversa, più nuvolosa e con rischio di pioggia nel pomeriggio, attualmente non quantificabile, ma quella di domenica non sarà in ogni caso una bella giornata. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon mercoledì su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: More music.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Di oggi sembra strano, ma è la giornata internazionale contro le diete, un invito a volersi bene al di là della bilancia. E con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro Marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto questa mattina ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. I funerali sono stati celebrati dal vicentino Don Marco Pozza, suo amico, che lo ha ricordato come un uomo capace di trasformare il dolore in speranza, diventando un simbolo universale. Forte partecipazione anche da parte di volti noti dello sport e dello spettacolo, mentre la famiglia ha scelto il riserbo per vivere il lutto in privato. Treni fermi sulla linea tra Verona e Vicenza per lavori all'alta velocità. Dalle 23:10 di sabato 9 maggio alle 5:10 dell'11 maggio, stop alla circolazione per circa 30 ore. Gli interventi riguardano cantieri, nuovi impianti e manutenzioni lungo la strada, con l'obiettivo di migliorare sicurezza ed efficienza. Maggiori informazioni sui canali ufficiali ferroviari. Intossicazione alimentare collettiva, probabilmente legata ad una festa privata avvenuta lo scorso 2 maggio in un paese limitrofo a Vicenza. 7 giovani tra i 15 e i 22 anni si sono presentati al pronto soccorso del San Bortolo con nausea, vomito e dissenteria. Nessuno è grave, 2 già dimessi, gli altri in uscita. Scattata subito l'indagine sanitaria, sotto accertamento il cibo da asporto consumato durante l'evento. Anche nel Vicentino il 2025 ha confermato l'aumento degli interventi del soccorso alpino, segno di una montagna sempre più frequentata. Crescono gli incidenti, spesso legati a scarsa preparazione e attrezzatura inadeguata, soprattutto tra gli escursionisti. Fondamentale il lavoro dei soccorritori tra interventi, formazione e prevenzione. Martedì 12 maggio alle 18 a Palazzo Trissino di Vicenza, incontro aperto al pubblico sulla storia dell'ex carcere di San Biagio. Lo studioso Giorgio Ceraso racconterà le trasformazioni dell'edificio da convento a caserma fino a carcere e le prospettive future. L'iniziativa anticipa l'apertura del nuovo giardino di San Biagio, spazio riqualificato. Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini, grazie ad un accordo siglato con i presidenti delle 5 sezioni, Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno, che permetterà alla nostra emittente di seguire eventi ed adunate anche in diretta. Grande soddisfazione per tutte le penne nere della provincia, tra cui Giuseppe Rugolo, presidente della sezione Monte Grappa di Bassano.
7: Fa ben sperare, siamo lieti di essere partecipi di questa iniziativa. E speriamo, siamo certi che Radio Vicenza darà voce alla sezione Montegrappa, sezione di Valdagno, di Vicenza e di Asiago, e per portare le nostre notizie, portare i nostri sogni, i nostri progetti in mezzo a voi.
6: Sabato mattina 9 maggio la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend sarà realizzata in diretta da Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. Ed ora lo sport calcio, accordo fatto tra il Lanerossi Vicenza e l'allenatore Fabio Gallo. Attesa a ore la firma sul rinnovo fino al 2028. Previsto un adeguamento economico e garanzie tecniche per affrontare la Serie B. Dopo la promozione, il progetto punta ad una squadra competitiva, con nuovi innesti e conferme del gruppo vincente. Obiettivo: essere protagonisti anche nella prossima stagione. L'atleta di Montorso Vicentino Mirko Bettega ancora protagonista ai giochi nazionali per trapiantati. A Bari ha conquistato l'oro nella cronometro e l'argento nella gara in linea di ciclismo. Un risultato importante dopo un grave infortunio al ginocchio che ne aveva compromesso la preparazione. Dall'amministrazione comunale arrivano congratulazioni. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando.
1: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle 18 di domenica 10 maggio rimarrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Mercoledì 6 maggio, stamattina niente, primo caffè della mattina, ma una bella lanciata con il nuovo singolo di Fra Quintale che abbiamo ascoltato e che ha aperto la nostra mattinata, quella di Buongiorno Vicenza. Buongiorno Vicenza, allora, ben trovati a tutti quelli che anche questa mattina, in questa giornata di mercoledì, si stanno svegliando con noi, stanno iniziando la loro giornata, il loro percorso, quindi il lavoro, la scuola, insieme a noi, insieme a me in modo particolare, perché sono qua a parlare, sono Marco Picchio, salve. Tante notizie anche oggi mercoledì, quindi alle 7.30 una pagina informativa molto importante con l'impresa fa notizia, ve lo anticipo. Detto questo, WhatsApp 371 1200 116 se volete contattarci, ripartiamo.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: poi è diventato un tormentone, veramente, cuoricini di comacose alle 7.17 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. La prima notizia di questa mattina, dunque, sono arrivati gli esiti degli accertamenti sulla morte di Anna Zilio, la maratoneta di Marano Vicentino, scomparsa lo scorso ottobre a soli 39 anni. Ricorderete la vicenda, ne parlammo anche molto. Secondo quanto emerso dall'autopsia disposta dalla Procura di Verona, la causa del decesso sarebbe legata a una rara patologia cardiaca che avrebbe provocato un malore improvviso. La notizia ha riportato grande commozione nel mondo sportivo locale, dove Anna era molto conosciuta per la sua passione per la corsa e per la partecipazione a numerose competizioni podistiche.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Che poi è sempre un consiglio saggio, con calma, prendere le cose tranquillamente, senza troppe ansie, no? È il consiglio che ci dà Alvaro Soler alle 7:27. Buongiorno. Questa è Radio Vicenza, fra poco allora tempo di oroscopo, poi successivamente una ampia pagina informativa come ogni mercoledì mattina con l'impresa fa notizia. Intanto torna la musica, ovviamente. Buongiorno.
1: Ma hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme non può fiorire senza sole, pioggia e libertà. Ti ho lasciato andare perché c'è luce nella verità, è una rondine si può legare, ma è bella solo libera.

0: 6 di maggio torna l'appuntamento con l'oroscopo, vediamo segno per segno cosa hanno riservato le stelle per noi. Ariete, decidete soltanto all'ultimo momento i programmi odierni. Toro, siate attenti a non commettere azioni impulsive. Gemelli, in questa giornata Mercurio entrerà nel vostro segno. Cancro, afferrate senza indugio una buona occasione. Leone, la faccenda che vi preoccupa si sta avviando a una soluzione. Vergine, il destino metterà sulla vostra strada una buona opportunità, quindi sappiate approfittarne. Per la Bilancia, meglio non mostrare diffidenza verso l'ambiente che vi circonda. E Scorpione, un'occasione non mostrerà subito la sua importanza. Sagittario, giudicate con maggiore serenità gli avvenimenti della giornata. E Capricorno, non avrete molto tempo per riflettere, dovete agire in modo rapido. Acquario, tenete a freno la lingua, cercate di dosare le parole, quindi attenzione con le altre persone. Per i Pesci, vi sentirete più lucidi e pronti del consueto. Con questo ho concluso, anche l'oroscopo di questo 6 maggio se ne va, torniamo domani con altri consigli da parte delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
3: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. In apertura, il valore dell'artigianato nel sistema produttivo italiano. Confartigianato ha avviato la campagna nazionale Artigianato futuro del Made in Italy. Sul tema, il presidente provinciale Gianluca Cavion.
5: Sì, al 15 di aprile abbiamo festeggiato la giornata del Made in Italy e qualche giorno dopo, al 23, siamo stati presenti all'inaugurazione della campagna L'artigianato futuro del Made in Italy, organizzato dalla Confartigianato Nazionale assieme alla Fondazione Simbola. È stata molto interessante, dove hanno partecipato anche le confederazioni artigiane. La giornata conclusiva di questa campagna è prevista per l'11 giugno a Mantova, dove saranno celebrati 100 artigiani che si sono distinti nel Made in Italy. E abbiamo anche la fortuna di avere alcuni artigiani vicentini che saranno celebrati per la loro qualità, la loro capacità e il loro saper fare e perché hanno valorizzato le imprese di piccola e media dimensione. L'artigianato è il cuore del Made in Italy.
4: Costo della vita in aumento, tasse elevate e pensioni che crescono di pochi euro. ANAP segnala il calo del potere d'acquisto dei pensionati. Sentiamo il presidente ANAP Vicenza e Veneto, Severino Pellizzari.
6: L'aumento del costo della vita lo vediamo tutti i giorni, che è causato anche da quel famoso maledetto paniere che non comprende in considerazione i reali prodotti che le famiglie usano. Quello che a noi interessa in particolar modo non è solo la bancabilità della credito della pensione in banca, ma è quello di un aggiornamento delle pensioni. Noi siamo sotto, qualcuno dice 25-30% rispetto a qualche anno fa. Bisogna cominciare a ragionare che l'inflazione sta praticamente erodendo quello che è il nostro veramente potere d'acquisto e dovremo intervenire a livello nazionale. Noi abbiamo avuto come ANAP un incontro con il sottosegretario a Roma e ci era stato garantito che dovevano modificare anche i parametri di aggiornamento.
4: E restiamo in ambito ANAP, al via il rinnovo delle cariche in tutta la provincia di Vicenza, tempistiche e modalità del voto con il responsabile ANAP Vicenza Nicola Carrarini.
7: Inizieremo dal 4 maggio e per 15 giorni faremo appunto il rinnovo per eleggere i nuovi consiglieri. Chi può votare? Possono votare i soci iscritti alla nostra associazione, l'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati della provincia di Vicenza, e possono votare ed eleggere quindi i rappresentanti, tutti coloro che sono iscritti da almeno un anno. E l'iniziativa viene organizzata con una presentazione dei 4 anni di attività, dopodiché arriva il momento delle elezioni. Dopo le ultime assemblee che si svolgeranno il 22 maggio ci sarà l'elezione del presidente, dei 2 vicepresidenti e della giunta esecutiva provinciale. Tutte le informazioni sono rintracciabili nel sito internet di Confartigianato Vicenza nella sezione ANAP.
4: Breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza.
8: Vorresti aprire un'attività di impresa e non sai come fare? Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Possiamo darti una prima consulenza di indirizzo e fornirti tutto ciò di cui hai bisogno. E poi ti supporteremo step by step nella realizzazione della tua attività. Scrivi a tributarioprovinciale@confartigianatovicenza.it.
9: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza, insieme per il tuo successo e la tua serenità.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
11: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con L'impresa fa notizia. Confartigianato torna a chiedere l'abolizione dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive. Facciamo il punto con Erika Faggion, responsabile area gestione d'impresa Confartigianato.

0: e società di persone, mentre dal 2022 le imprese in forma individuale sono esonerate dal versamento dell'imposta. Quindi uno degli obiettivi della legge delega è quello di abolire progressivamente questa imposta partendo dalle società di persone per rendere uniforme il trattamento tra questo tipo di società e le imprese individuali.
1: Sul tema è intervenuto anche il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, nel corso di un webinar sulla riforma fiscale promosso da Confartigianato Nazionale.
2: Noi oggi, che questa sia un'anomalia, ne siamo ben consapevoli, tant'è vero che l'abbiamo specificata nella legge delega. Dobbiamo far sì che non vi siano delle sperequazioni tra la persona fisica e la società. Se la persona fisica è esclusa dall'IRAP, lo deve essere altrettanto la società personale. E poi per i soggetti società di capitali c'è, come ricordava il dottor Trevisani, c'è la logica dell'IRES, di una addizionale IRES e via dicendo. Anche qui dice tutto, ma l'IRAP è un tributo che io ho sempre guardato con massima, non sono mai stato entusiasta, perché se si vuole colpire il valore della produzione bisogna disinnescare, poi si è fatto, ma all'inizio non era così, il costo del lavoro, la spesa per il lavoro e anche gli oneri finanziari. Però tutto questo, l'IRAP serve per finanziare la spesa sanitaria, qualsiasi intervento richiede risorse enormi e quindi dobbiamo procedere con attenzione. Sono consapevole che c'è questa asimmetria tra la persona fisica e la società di persone, però allo stato attuale non penso che si possa intervenire, perché speriamo che, visto che, come è stato ricordato, abbiamo i famosi 2 anni aggiuntivi per fare i correttivi, no? Quindi se riusciamo, posto che basta mettere, abbiamo dei passaggi dell'IRAP sui decreti legislativi, quindi si potrà fare un correttivo, speriamo di affrontare una congiuntura più favorevole e quindi di trovare una soluzione anche a questo problema, che sicuramente condivido nel merito.
1: Parliamo ora di benessere. Si è tenuto a Vicenza l'incontro Skin First, dedicato alla prevenzione e alla cura della pelle. Sentiamo la presidente del sistema benessere di Confartigianato Vicenza, Valeria Ferron.
3: Noi estetisti e acconciatori tutti i giorni spieghiamo ai nostri clienti l'importanza di salvaguardare la pelle. Lo facciamo spiegando ovviamente l'importanza di non utilizzare prodotti troppo aggressivi che contengono tensioattivi, cercare di mantenere la pelle ovviamente idratata e nutrita e ovviamente la protezione, che è una cosa fondamentale. Questo riguarda non solo la pelle di tutto il corpo, ma anche quella del cuoio capelluto. Per questo noi, come operatori del sistema benessere, crediamo che è giusto collaborare con i medici dermatologi per avere sempre di più una prospettiva di cultura su quello che è la prevenzione per salvaguardare la salute pubblica.
1: Concludiamo con gli appuntamenti. Il potere delle storie, tra meraviglie, inganni e spirito critico. Conversazione con Massimo Polidoro domani alle ore 18:30 al Centro Congressi Confartigianato di Vicenza. Infine, efficienza e sostenibilità nelle costruzioni, seminari Casa Clima, quarto di 6 incontri gratuiti di approfondimento tecnico dedicati alle imprese dell'edilizia, impianti e legno, venerdì 8 maggio al Centro Congressi Confartigianato di Vicenza alle ore 14. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia, ci risentiamo la settimana prossima. Buon proseguimento di giornata.
4: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
6: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast. Radio Vicenza. Meteo.
7: Su Radio Vicenza c'è Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una buona giornata che in realtà si presenta perturbata, una nuova perturbazione sta determinando un nuovo peggioramento, piogge attese in buona parte della giornata sul Vicentino, almeno fino al primo pomeriggio sono previste piogge abbastanza diffuse e anche più importanti rispetto a ieri. La situazione evolve verso un miglioramento nel pomeriggio, temperature che non superano in ogni caso i 18 gradi. Domani giovedì il tempo prova a migliorare, la giornata sarà sicuramente migliore e all'insegna delle schiarite. Qualche nube in più nel pomeriggio, temperatura

0: temperature che si riportano lentamente oltre i 20 gradi. Interverrà a questo punto l'anticiclone africano almeno fino a sabato compreso, quindi venerdì una buona, discreta, buona giornata di sole con qualche annuvolamento in più nel pomeriggio, temperature massime attorno ai 23 gradi. Più sole sabato con ulteriore aumento termico, previsti circa 25 gradi con soleggiamento presente in mattinata, qualche nuvola in più nel pomeriggio. Ad anticipare un peggioramento, quella di domenica sarà una giornata diversa, più nuvolosa e con rischio di pioggia nel pomeriggio, attualmente non quantificabile, ma quella di domenica non sarà in ogni caso una bella giornata. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon mercoledì su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, sulla 4 Milano Venezia possibili rallentamenti per lavori tra le uscite di Soave e Verona Sud nelle due direzioni. Il transito avviene su carreggiata ridotta. Sulla statale 48 delle Dolomiti per lavori senso unico alternato tra Alverà e Passo Tre Croci in entrambe le direzioni di percorrenza. Il termine dei lavori è previsto per le 17 dell'11 maggio. Sulla statale 51 Alemagna si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni nella fascia oraria 8-17:30 fino al 15 di maggio. Anticipiamo dei lavori in programma oggi sulla 13 Bologna-Padova che vedono la chiusura tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna tra le 21 e le 5. E sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 22 alle 5.30, il tratto tra Milano Dolo e la 4 Venezia-Padova in direzione Venezia. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: che bella, ragazzi! Beh, Luis Capaldi riesce sempre ad emozionarci. Era Something in the Heavens. Buongiorno, sono stato un po' assente, ma c'è stata una ampia pagina informativa, quella con l'impresa fa notizia, poi tutto il meteo, abbiamo ascoltato anche la viabilità per gli amici che si mettono in viaggio, in movimento. Adesso eccomi qua di nuovo. Pausa, torniamo fra qualche istante.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
3: E da lì a Liper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Vabbè, che dire, era Bob Marley and the Wailers jamming, un pezzo è iconico, lo conosciamo tutti, ce lo siamo vissuti tutti noi che insomma gli anni 80 cioè, avevamo almeno 20 anni, 15-20 anni, insomma, no? Grande successo che poi è arrivato fino a noi oggi. Detto questo, finisce qua l'ora, ci colleghiamo subito con la redazione per la pagina informativa delle 8, a dopo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
7: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
8: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
6: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il traffico intenso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Su quel tratto sono anche in corso lavori. Regolare il traffico sugli altri percorsi del nord-est, ma gli spostamenti sono condizionati dalla pioggia su diversi tratti. Vi ricordiamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano è chiuso per lavori fino a sabato lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

Il nuovo singolo di Night si chiama Forte qua su Radio Vicenza. Buongiorno, mercoledì 6 maggio 2026. Eccola la nostra seconda ora che sta cominciando. Come va? Avete fatto la vostra bella colazione anche questa mattina? Siete pronti per affrontare questa giornata con energia e impegno? Produciamo, dai, a scuola, al lavoro e del resto, altrimenti, cioè, bisogna pure campare, no? La pagnotta va portata a casa, no, a parte gli scherzi. Comunque, il lavoro, la scuola sono cose che riempono tanto la nostra vita, no? È un po' impegnativo svegliarsi la mattina presto, uno magari dice quanto dormirei volentieri, però ci siamo dentro. E poi magari uno fa un lavoro che gli piace e quando fai un lavoro che ti piace non è più un lavoro, un po' come questo, cioè, alla fine, no? Che è una cosa bella, cioè mettersi a comunicare, a parlare la mattina alle 7, io lo trovo una cosa affascinante. Non tutti lo farebbero. Buongiorno, a parte gli scherzi, dai, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete inviarci dei messaggi, e noi possiamo tranquillamente ripartire con Rosalia.

D'Argent Amico era Pianti Grassi alle 8.18, buongiorno, questa è Radio Vicenza. Allora, notizie che arrivano proprio dalla città, ottima notizia per Vicenza. Pensate che secondo una ricerca di Uno Bravo, la città berica è tra le migliori in Italia per equilibrio tra lavoro e qualità della vita. Ma questa è una cosa bellissima che ci fa veramente tanto onore. Vicenza condivide il primo posto della classifica nazionale insieme a Brescia, grazie a un buon mix tra occupazione, costo della vita e benessere personale. Tra i punti forti spiccano il basso tasso di disoccupazione, il buon rapporto tra redditi e prezzi delle case e la presenza di molte aree verdi. Più in difficoltà invece le grandi città come Milano e Roma, dove stress e costi elevati pesano maggiormente sulla qualità della vita quotidiana. Quindi che possiamo dire se non brava Vicenza?

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, questa domenica su Radio Vicenza, buongiorno, sono quasi le 8.30. Allora, una raccomandazione che faccio spesso ai nostri ascoltatori è quella di prendere il telefonino in mano, il vostro smartphone, quando avete un attimo di tempo, chiaramente, non magari se siete in macchina non lo fate, appena siete tranquilli, ricordatevi questa cosa che vi dico adesso, cercateci anche sui social, quindi andate a cercare Radio Vicenza su Instagram, su Facebook e chiaramente iniziate a seguirci, perché così riceverete tante informazioni importanti. Le breaking news e tutte le informazioni sui nostri programmi, sugli eventi a cui partecipiamo e così via dicendo. E poi facciamo community, che è sempre una cosa molto bella. Più siamo e più ci divertiamo.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

David Guetta e Sia con Beautiful People qua su Radio Vicenza. Ancora buongiorno, e adesso parliamo di questa cosa, questa notizia che ci arriva da Marostica. Fa discutere quanto capitato in città, nella zona di Via Levà, dove un gatto è stato ferito da diversi colpi di fucile sparati vicino alle abitazioni. Pensate, l'animale chiamato Salem è stato raggiunto da 15 pallini di piombo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I gatti ne hanno 7 di vita, fortunatamente, ne ha beati loro. I proprietari hanno denunciato l'episodio alle forze dell'ordine, all'ENPA, mentre cresce la preoccupazione dei residenti per alcuni spari segnalati da tempo nella zona, anche vicino a un parco giochi frequentato da famiglie e bambini. Dura la condanna del comune, che parla di un gesto gravissimo e incompatibile con il rispetto della convivenza civile.

Beh, ritmi di mattina a quest'ora, dai, quelli giusti per, come posso dire, creare il mood adeguato per affrontare la giornata. Sentite qua, 7 giovani tra i 15 e i 22 anni sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo a Vicenza dopo aver accusato sintomi riconducibili a un'intossicazione alimentare tipo nausea, vomito, al rientro da una festa privata dello scorso weekend. Secondo le prime ricostruzioni, all'evento avrebbero partecipato circa 90 ragazzi e una trentina avrebbero manifestato disturbi più lievi dopo aver consumato cibo da asporto. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, alcuni giovani sono già stati dimessi e intanto il Dipartimento di Prevenzione ha avviato accertamenti per capire l'origine di questo malessere.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: I know you're lying this time.

0: Dai, cari miei, manca veramente poco alle 9. La mattinata vola via veloce. 2 ore sono un lampo praticamente. Io sono qua dalle 7 in diretta con voi, come ogni mattina in Buongiorno Vicenza. Tante notizie, tanta musica, ma appunto le 2 ore stanno quasi per terminare. Facciamo una piccola pausa, dai, torniamo subito.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Sofia and the Giants era loser alle 8.56. Si chiude, cari miei, tiriamo giù le serrande, ma mica che, cioè adesso non è che Radio Vicenza si ferma qua, eh. C'è tutta la mattinata che prosegue poi dalle 10 con la Vale, che vi accompagna fino a ora di pranzo. Io però torno domattina, domani è giovedì, giornata anche piuttosto impegnativa e piena qua da noi, con tanti ospiti come sempre. Grazie per esserci stati anche quest'oggi. Adesso chiudiamo con il nostro disco Remember. Devo dire che è un disco Remember veramente fantastico, perché ci riporta indietro di tanti anni, primi anni 80, con i Police, era indimenticabile Don't Stand So Close to Me. Ci sentiamo domattina, bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è venuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde, con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati a questo aggiornamento. Sulla A28 Portogruaro Conegliano permangono code per lavori tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. È attivo uno scambio di carreggiata e lo svincolo di Cimpello è chiuso in entrata in direzione Portogruaro in uscita provenendo da Conegliano. Sulla A4 Padova Venezia permangono code tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano per il traffico intenso e la presenza di cantieri. Sul tratto Brescia-Padova della 4 ancora rallentamenti tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Si era anche verificato un incidente verso Venezia, rallentamenti e code per il traffico sostenuto tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per il traffico intenso tra Milanese e Castellana in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A13 Bologna-Padova, di Autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: 6 di maggio torna l'appuntamento con l'oroscopo, vediamo segno per segno cosa hanno riservato le stelle per noi. Ariete, decidete soltanto all'ultimo momento i programmi odierni. Toro, siate attenti a non commettere azioni impulsive. Gemelli, in questa giornata Mercurio entrerà nel vostro segno. Cancro, afferrate senza indugio una buona occasione. Leone, la faccenda che vi preoccupa si sta avviando a una soluzione. Vergine, il destino metterà sulla vostra strada una buona opportunità, quindi sappiate approfittarne. Per la Bilancia, meglio non mostrare diffidenza verso l'ambiente che vi circonda. E Scorpione, un'occasione non mostrerà subito la sua importanza. Sagittario, giudicate con maggiore serenità gli avvenimenti della giornata. E Capricorno, non avrete molto tempo per riflettere, dovete agire in modo rapido. Acquario, tenete a freno la lingua, cercate di dosare le parole, quindi attenzione con le altre persone. Per i Pesci, vi sentirete più lucidi e pronti del consueto. Con questo concluso, anche l'oroscopo di questo 6 maggio se ne va. Torniamo domani con altri consigli da parte delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
3: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: carte. Una copia perfetta.
1: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare copie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
0: Fai tu le altre coppie perfette.
1: A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Su Radio Vicenza c'è Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una buona giornata che in realtà si presenta perturbata. Una nuova perturbazione sta determinando un nuovo peggioramento. Piogge attese in buona parte della giornata sul Vicentino, almeno fino al primo pomeriggio sono previste piogge abbastanza diffuse e anche più importanti rispetto a ieri. La situazione evolve verso un miglioramento nel pomeriggio, temperature che non superano in ogni caso i 18 gradi. Domani, giovedì, il tempo prova a migliorare, la giornata sarà sicuramente migliore e all'insegna delle schiarite. Qualche nube in più nel pomeriggio, temperature che si riportano lentamente oltre i 20 gradi. Interverrà a questo punto l'anticiclone africano, almeno fino a sabato compreso, quindi venerdì una buona, discreta, buona giornata di sole con qualche annuvolamento in più nel pomeriggio, temperature massime attorno ai 23 gradi. Più sole sabato con ulteriore aumento termico, previsti circa 25 gradi con soleggiamento presente in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio. Ad anticipare un peggioramento, quella di domenica sarà una giornata diversa, più nuvolosa e con rischio di pioggia nel pomeriggio, attualmente non quantificabile, ma quella di domenica non sarà in ogni caso una bella giornata. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon mercoledì su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, sulla 13 Bologna-Padova file di 3 km per un incidente tra Monselice e Terme Euganei verso Padova, incrollamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova, incidente poi tra Verona Est e Verona Sud verso Brescia. Sulla statale 48 delle Dolomiti per lavori senso unico alternato tra Alverà e Passo Tre Croci in entrambe le direzioni di percorrenza, il termine è in programma per le 17 dell'11 maggio, mentre sulla statale 51 Alemagna invece si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemignano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni nella fascia orale.

Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui aveva aggiunto: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari. Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio. Il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico è in diminuzione sulla 4 Brescia-Padova, si verificano però ancora rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. Su questo tratto sono presenti numerosi cantieri. Sul tratto Padova-Venezia ancora rallentamenti per il traffico intenso tra Tangenziale di Mestre e Bivio A13 in direzione Milano. Spostamenti condizionati dalla pioggia su diversi percorsi del nord-est. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Milano. E vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani resterà chiuso per lavori il tratto tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre fino allo svincolo di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: Un'altra mattinata, un altro tutti in centro che inizia puntuale. Buon mercoledì, miei cari dalla Valle, prontissima anche oggi a farvi un po' di compagnia fino alle 13.
1: Tutti in centro.

0: nostro mercoledì, la nostra bella mattinata è iniziata puntuale come sempre con tanta bella musica, con tutti i nostri bei successi, quelli del passato e poi tutte le novità del presente. Eccolo qua, il nostro Tutti in Centro di Radio Vicenza, 3 ore dove ovviamente ritroveremo un sacco di curiosità, ma anche la nostra redazione che saluto, i nostri giornalisti che con le ultime notizie, la viabilità e il meteo ci informeranno sempre, e poi dall'altra parte voi a salutarci, a dirci come state, come state passando anche questo mercoledì. Dai che vi aspetto al nostro 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
3: E da lì all'Iper fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: Ali, migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

che sono stati sicuramente crocevia di eventi che hanno cambiato per sempre il nostro modo di vivere, almeno per quelli che hanno la mia età, sicuramente non solo nell'arte ma anche nella tecnologia e nel costume. Quindi oggi ripercorriamo con curiosità e fatti storici rilevanti che sono accadute proprio in quel ventennio lì, dalla nascita, del debutto del Walkman, chi non se lo ricorda, mamma mia, all'arrivo ufficiale dei CD. Dai,

tanta bella musica. E come ci state ascoltando, miei cari? Fatecelo sapere al 371 1200 116, dalla nostra app, dal nostro sito radiovicenza.com, dal vostro assistente digitale in FM. Diteci e raccontateci tutto.

Nel 1979, il primo di luglio, in quel del Giappone, ma è stato nel corso poi del 1980 che il dispositivo ha iniziato la sua diffusione globale, diventando un vero e proprio fenomeno culturale di massa, ma anche un'icona, ragazzi, indiscussa degli anni 80. Per la prima volta la musica diventava

0: Rita sempre con sé ovunque, cambiando le abitudini di ascolto, isolandoci così anche un po' dal mondo esterno, dai rumori esterni. Il Walkman, pensate, ha venduto oltre 330 milioni di esemplari nel corso della sua storia, segnando sicuramente un'epoca prima dell'avvento dei lettori CD, degli MP3 e ovviamente infine degli smartphone.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Now the hardest thing.

0: punta della matita, che ricordi, mamma mia ragazzi. Qualche cassettina ce l'ho ancora da qualche parte, a dir la verità. Per il Walkman credo proprio di sì, anche perché magari può valere dei soldi, è molto vintage di sicuro. Stiamo parlando di questo, delle cose vintage, ma soprattutto degli anni 80-90, della cultura, dello stile di quegli anni. Ne parliamo fra pochissimo anche del CD.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
1: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
0: Fai tu le altre coppie perfette.
1: A lì migliora la vita.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia.
4: Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora prudenza per la pioggia che condiziona gli spostamenti su diversi tratti. Vi ricordiamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano è chiuso per lavori fino a sabato lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra Innesto A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 6 maggio. Un uomo di 88 anni ha perso la vita ieri nel tardo pomeriggio dopo essere caduto in una cavità nelle ex cave di sabbia a Fumane, nel Veronese. L'allarme è stato dato dai familiari, preoccupati per il mancato rientro. Inutili i soccorsi. Il medico ha potuto solo constatare il decesso per i gravi traumi riportati. Sul posto il soccorso alpino speleologico. Disagi alla viabilità questa mattina a Brogliano, lungo via Scolladori, dove un tir è rimasto incastrato in una curva sulla provinciale verso Quarnienta. L'incidente è avvenuto intorno alle 8, complicato anche dalla pioggia battente. La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche il sindaco Dario Tovo. È stato firmato il nuovo contratto per la gestione della sosta tra Comune di Vicenza e Municipia. Dopo anni complessi parte una collaborazione con investimenti in tecnologia e rinnovo degli impianti. Previsti servizi digitali, più controllo e parcheggi più efficienti. La concessione durerà fino al 2031 con l'obiettivo di migliorare mobilità e servizi per i cittadini. Sarà inaugurata domani, giovedì 7 maggio, la tribuna d'onore dello stadio Romeo Menti, intitolata a Giulio Savoini, figura storica del mondo biancorosso dal 1953, protagonista sia come giocatore che come allenatore. La cerimonia, promossa dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, si terrà alle 18 con la partecipazione dell'Anerossi Vicenza. Grazie ad un accordo siglato con i presidenti delle sezioni di Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno, Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli alpini vicentini, che permetterà alla nostra emittente di seguire eventi ed adunate anche in diretta. Grande soddisfazione per tutte le penne nere della provincia, come conferma Enzo Biasia, presidente della sezione alpini di Asiago.
5: Anche gli alpini di Asiago hanno firmato questo accordo e quindi Radio Vicenza sarà anche la radio ufficiale degli alpini vicentini di tutta la provincia, ma anche di Asiago.
6: Sì, esattamente, anche noi alpini di Asiago vogliamo far parte di questa radio, siamo ben contenti di fare parte a questa grande famiglia alpina.
4: Sabato mattina 9 maggio la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend, in onda dalle 10 a mezzogiorno, sarà realizzata in diretta da Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. È tutto anche con questo appuntamento. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
7: Ufficialmente entrati nella nostra seconda ora. Quello che state ascoltando è il Tutti in Centro di Radio Vicenza. Oggi dedicato un po' alle icone, allo stile, a tutto quello che era di moda e che non è passata, perché dai, il vintage è sempre di moda dagli anni 80-90. Quindi fra poco parliamo proprio del CD.
8: Tutti in Centro.

0: e per quanto mi riguarda vissuti davvero intensamente, e vi riporto al 1982, dove ci fu il debutto commerciale. Il CD infatti arrivò ufficialmente sul mercato il 1 ottobre del 1982 in Giappone. Fu venduto tra l'altro ad un prezzo altissimo, circa $730 all'epoca, quindi oltre $1,800 attuali. Il primo CD stampato fu quello degli ABBA, Visitors, prodotto in Germania nell'agosto del 1982, ma il primo ad arrivare effettivamente nei negozi fu quello di Billy Joel. In Europa e negli Stati Uniti il CD e i relativi lettori arrivarono nel marzo del 1983. Il formato divenne un successo di massa solo a metà degli anni 80 grazie all'album dei Dire Straits. Fu il primo CD a vendere oltre 1 milione di copie, spingendo molti utenti a passare dall'analogico al digitale.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 13 Bologna-Padova file di 3 km per un incidente tra Mosellice e Terme Euganei verso Padova. Incrollamenti sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Incidente poi tra Verona Est e Verona Sud verso Brescia. Sulla statale 48 delle Dolomiti per lavori senso unico alternato tra Alvera e Passo Tre Croci in entrambe le direzioni di percorrenza. Il termine è in programma per le 17 dell'11 maggio. Mentre sulla statale 51 Alemagna invece si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra San Vendemignano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni nella fascia oraria 8-17:30 fino al 15 maggio. Infine anticipiamo dei lavori in programma oggi sulla 13 Bologna-Padova che vedono la chiusura tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna tra le 21 e le 5 e sulla tangenziale di Mestre chiuso sempre per lavori stanotte dalle 22 alle 5:30 il tratto tra Milano Dolo e la 4 Venezia-Padova verso Venezia. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Sound, quante belle canzoni, via via ci stiamo ascoltando insieme. Poi qui un po' un dibattito c'è, Walkman, la cassettina, il vinile, il CD, quante cose, mamma mia, abbiamo passato, abbiamo vissuto noi che quegli anni lì, come dicevo, li abbiamo vissuti intensamente. Ma un po' il vinile sta ritornando, chissà mai che ritorni anche la cassettina. Certo, il suono non è perfetto quanto un suono digitale, ma c'è tutt'altra atmosfera. A proposito, chi si ricorda il Nintendo Game Boy, che fu lanciato

0: pur avendo una tecnologia tecnicamente inferiore ai concorrenti, ma grazie anche a delle intuizioni fenomenali come il Tetris. E poi lo schermo monocromatico riflettente era difficile da leggere al buio, ma permetteva alle batterie 4 stilo di durare fino a 15-30 ore contro le misere 3-4 ore dei concorrenti a colori. E poi era indistruttibile, il Game Boy era celebre per la sua resistenza, un esemplare sopravvissuto ad un bombardamento nella guerra del Golfo, pensate, è ancora esposto al Nintendo Store di New York, perfettamente funzionante.
1: Tutti in centro!

la musica, avete alzato il volume? Spero proprio di sì, perché qui si suonano solo grandi successi e fra questi, miei cari, stiamo celebrando gli anni 80, stiamo celebrando gli anni 90 e in questo 2026 Pokémon celebra 30 anni dal debutto dei primi videogiochi in Giappone nel 1996. Da semplice gioco per Game Boy, il fenomeno si è trasformato in uno dei franchise di

0: alla generazione Alfa. Le carte collezionabili restano uno dei prodotti più amati, rappresentando circa il 50% delle ricerche online, mentre i videogiochi guidano la crescita con un aumento del 386% solo nell'anno 2025. Il successo del brand non accenna a diminuire. Le ricerche online legate ai Pokémon sono cresciute infatti del 34% e Pikachu resta il personaggio più popolare. Oh ragazzi, a 30 anni dalla nascita il franchise continua a rinnovarsi e a unire appassionati di tutte le età, confermandosi un'icona globale della cultura pop.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Su Radio Vicenza c'è Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una buona giornata che in realtà si presenta perturbata, una nuova perturbazione sta determinando un nuovo peggioramento, piogge attese in buona parte della giornata sul Vicentino, almeno fino al primo pomeriggio sono previste piogge abbastanza diffuse e anche più importanti rispetto a ieri. La situazione evolve verso un miglioramento nel pomeriggio, temperature che non superano in ogni caso i 18 gradi. Domani giovedì il tempo prova a migliorare, la giornata sarà sicuramente migliore e all'insegna delle schiarite. Qualche nube in più nel pomeriggio, temperature che si riportano lentamente oltre i 20 gradi. Interverrà a questo punto l'anticiclone africano almeno fino a sabato compreso, quindi venerdì una buona, discreta, buona giornata di sole con qualche annuvolamento in più nel pomeriggio, temperature massime attorno ai 23 gradi. Più sole sabato con ulteriore aumento termico, previsti circa 25 gradi con soleggiamento presente in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio. Ad anticipare un peggioramento, quella di domenica sarà una giornata diversa, più nuvolosa e con rischio di pioggia nel pomeriggio, attualmente non quantificabile, ma quella di domenica non sarà in ogni caso una bella giornata. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon mercoledì su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

parlando dei mitici anni 80 e dei mitici anni 90. Tra società e curiosità sono stati gli anni più belli per quanto mi riguarda. E allora lì, in quegli anni 90 esattamente, ci fu la nascita anche del World Wide Web, l'arrivo del primo browser portando la rete nelle case delle persone comuni. All'epoca poi ci si collegava tramite la linea telefonica fissa utilizzando dei modem che erano anche abbastanza rumorosi. Navigare su internet negli anni 90 significava impegnare la linea telefonica.

iniziato ad offrire abbonamenti per l'accesso alla rete, spesso basati su tariffe a consumo perché si pagava il tempo di connessione oltre che alla bolletta telefonica. E prima dell'era di Google si utilizzavano motori di ricerca come Altavista, Yahoo, che richiedevano pazienza per il caricamento del

0: rivoluzionato definitivamente l'accesso alla rete.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
3: E da lì a Liper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale.

0: Tale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 6 maggio. È morta 22 giorni dopo la caduta dalle scale con la carrozzina a Sant'Orso. La vittima, 78 anni, era ospite della casa di riposo Villa Miari. La procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto l'autopsia. La famiglia chiede chiarezza sulle responsabilità, mentre la struttura ha avviato verifiche interne. Nasce Vicenza Turismo e Cultura Scarl, evoluzione del consorzio Vicenzae, con l'obiettivo di rilanciare turismo e attrattività del territorio. Subito avviata una partnership strategica con Italian Exhibition Group, da cui nasce la rete Turismo Business Vicenza. Il progetto punta sullo sviluppo del turismo business, mettendo in rete enti locali e operatori per una crescita coordinata di Vicenza e provincia. Domenica 10 maggio al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza una giornata speciale per scoprire la Vicenza dell'età del ferro. Dalle 10.30 alle 17 l'evento Tra Veneti e Reti propone laboratori, dimostrazioni e ricostruzioni storiche per tutte le età. Con esperti e rievocatori si potrà esplorare la vita quotidiana degli antichi veneti. Il comune di Sovizzo ha approvato il rendiconto 2025, conti solidi con un avanzo di 1.700.000 euro, di cui 503.000 euro disponibili, entrate per circa 9 milioni e investimenti per 2.700.000, oltre 330 euro per abitante sopra la media. L'amministrazione sottolinea equilibrio, servizi garantiti e pagamenti rapidi alle imprese. Ed ora lo sport con il basket in carrozzina. Al Polisportivo Cosaro di Montecchio Maggiore, venerdì 15 maggio, va in scena il primo torneo di baskin dedicato alla gentilezza. Una iniziativa del comune con scuole, Caribou Baskin e donatori di sangue nel calendario di Vicenza Capitale Costruiamo Gentilezza 2026. In campo circa 75 studenti con e senza disabilità. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione. Noi torniamo tra circa un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare, ma gli spostamenti nel nord-est sono ancora condizionati dalla pioggia. Sulla A4 Venezia-Trieste, prudenza per un veicolo fermo segnalato tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, la tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori tra l'innesto con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico proveniente da Padova verrà deviato sul passante di Mestre. Questo cantiere verrà ripetuto con identiche modalità anche nella serata di domani. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.
14: E ciao,

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Una bella mattinata, tanti bei successi e tanta musica. Questo è il nostro Tutti in Centro. E allora benvenuti nella nostra ultima oretta.

0: Le spalle larghe servivano a dare un'immagine molto più autoritaria, sicurezza e fierezza, forza, specialmente nelle donne che entravano in massa nel mondo del lavoro e dei ruoli dirigenziali. Beh, devo dire che l'obiettivo era creare una figura imponente con spalle squadrate che facevano apparire la vita molto più stretta. E poi le spalline non erano solo nelle giacche, attenzione, erano ovunque, anche nei completi da ufficio, nei maglioni, negli abiti da sera, perfino anche nelle magliette. Mamma mia, io ricordo che ce le avevo anche poi altissime, perché erano ovviamente di varie misure. Personaggi come Margaret Thatcher, Lady Di e le protagoniste poi delle varie serie televisive come Dallas e Dynasty hanno reso le maxi spalle un simbolo di status e di glamour. E poi stilisti come Giorgio Armani e molti altri hanno ridefinito la moda nel tempo proprio grazie attraverso l'uso strutturale delle varie imbottiture. Ah, gli eccessi, quanto mi piacevano!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
7: Sta passando veloce il tempo, siamo di già nella nostra parte finale, dove saluto Tamara, dove saluto Giovanni, Enrico, mamma mia, dice Vale, quanti ricordi mi hai scatenato, anch'io da qualche parte devo avere ancora qualche cassettina proprio delle varie canzoni registrate alla radio. E poi devo salutare Gio, devo salutare Emanuela, devo salutare Bruno, Martina e poi chi c'è ancora che ci ha scritto, davvero siete in tanti, Morena, Silvia, siete davvero in tanti, anche perché oggi abbiamo vissuto e parlato di ricordi, mitici anni 80 e mitici anni 90. E se vi dico Polly Pocket, questo simbolo massimo del giocattolo da taschino degli anni 90, chi se lo ricorda?
8: Tutti in centro!
9: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

successi, che bella musica. Peccato, quasi quasi dobbiamo salutarci, miei cari. Allora concludo parlandovi anche di Polly Pocket, simbolo massimo del gioco da taschino degli anni 90. Sebbene nate alla fine degli anni 80 e nel decennio successivo, che poi sono diventate un'ossessione collettiva grazie ai loro iconici cofanetti color pastello che racchiudevano interi mondi. A differenza delle versioni moderne, le Polly Pocket originarie del 1998 avevano un po' delle caratteristiche uniche. Intanto le bamboline erano alte meno di 2-3 centimetri, erano realizzate in plastica rigida e avevano una base circolare che permetteva di incastrarle nei fori presenti nei playset. E poi in scatolina a forma di cuore, stella o conchiglia, io forse da qualche parte qualche conchiglia ce l'ho ancora, rivelava dettagli minuziosi come piccoli cassetti che si aprivano, luci funzionanti, piccoli scomparti segreti. E poi esiste

0: ne hai ancora qualcuna, è conservata da qualche parte, e io credo proprio di sì, beh, attenzione, perché potresti avere un piccolo tesoro. Oggi il mercato del collezionismo vintage infatti è molto attivo, perché i valori dei vari set completi si aggirano attorno ai 100 euro. Alcune edizioni speciali o set ancora sigillati nella loro confezione originale addirittura possono raggiungere cifre molto più alte, superando in rari casi anche i 1000 euro.
1: Tutti in centro.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: ridi e scherza, siamo arrivati alla fine anche di questo nostro mercoledì. È tutto dalla Vale, vi auguro buon pranzo e come sempre noi ci ritroviamo domani mattina alle 10. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Caffè e latte, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
1: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
2: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. In apertura, il valore dell'artigianato nel sistema produttivo italiano. Confartigianato ha avviato la campagna nazionale Artigianato, futuro del Made in Italy. Sul tema, il presidente provinciale Gianluca Cavion.
3: Sì, al 15 di aprile abbiamo festeggiato la giornata del Made in Italy e qualche giorno dopo, al 23, siamo stati presenti all'inaugurazione della campagna L'artigianato, futuro del Made in Italy, organizzato dalla Confartigianato Nazionale assieme alla Fondazione Simbola. È stata molto interessante, dove hanno partecipato anche le confederazioni artigiane. La giornata conclusiva di questa campagna è prevista per l'11 giugno a Mantova, dove saranno celebrati 100 artigiani che si sono distinti nel Made in Italy. E abbiamo anche la fortuna di avere alcuni artigiani vicentini che saranno celebrati per la loro qualità, la loro capacità e il loro saper fare e perché hanno valorizzato le imprese di piccola e media dimensione. L'artigianato è il cuore del Made in Italy.
2: Costo della vita in aumento, tasse elevate e pensioni che crescono di pochi euro. ANAP segnala il calo del potere d'acquisto dei pensionati. Sentiamo il presidente ANAP Vicenza e Veneto, Severino Pellizzari.
4: L'aumento del costo della vita lo vediamo tutti i giorni, che è causato anche da quel famoso maledetto paniere che non comprende in considerazione i reali prodotti che le famiglie usano. Quello che a noi interessa in particolar modo non solo la bancabilità della credito della pensione in banca, ma è quello di un aggiornamento delle pensioni. Noi siamo sotto, qualcuno dice 25-30% rispetto a qualche anno fa. Bisogna cominciare a ragionare che l'inflazione sta praticamente erodendo quello che è il nostro veramente potere d'acquisto e dovremo intervenire a livello nazionale. Noi abbiamo avuto come ANAP un incontro con il sottosegretario a Roma e ci era stato garantito che dovevano modificare anche i parametri di aggiornamento.
2: E restiamo in ambito ANAP, al via il rinnovo delle cariche in tutta la provincia di Vicenza. Tempistiche e modalità del voto con il responsabile ANAP Vicenza, Nicola Carrarini.
5: Inizieremo dal 4 maggio e per 15 giorni faremo appunto il rinnovo per eleggere i nuovi consiglieri. Chi può votare? Possono votare i soci iscritti alla nostra associazione, l'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati della provincia di Vicenza, e possono votare ed eleggere quindi i rappresentanti, tutti coloro che sono iscritti da almeno un anno. E l'iniziativa viene organizzata con una presentazione dei 4 anni di attività, dopodiché arriva il momento delle elezioni. Dopo le ultime assemblee che si svolgeranno il 22 maggio ci sarà l'elezione del presidente, dei 2 vicepresidenti e della giunta esecutiva provinciale. Tutte le informazioni sono rintracciabili nel sito internet di Confartigianato Vicenza nella sezione ANAP.
2: Breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza.
6: Vorresti aprire un'attività di impresa e non sai come fare? Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Possiamo darti una prima consulenza di indirizzo e fornirti tutto ciò di cui hai bisogno. E poi ti supporteremo step by step nella realizzazione della tua attività. Scrivi a tributarioprovinciale@confartigianatovicenza.it.
7: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza, insieme per il tuo successo e la tua serenità.
8: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: L'impresa fa notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
2: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'impresa fa notizia. Confartigianato torna a chiedere l'abolizione dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive. Facciamo il punto con Erika Faggion, responsabile area gestione d'impresa Confartigianato Vicenza.
9: La legge delega di riforma fiscale è stata emanata nel 2023 e ha dato l'importante compito al nostro governo di elaborare una serie di decreti attuativi volti al riordino del sistema fiscale italiano e alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Una delle aree di intervento è la progressiva abolizione dell'imposta regionale sulle attività produttive, conosciuta come IRAP. Questa imposta attualmente grava ancora su società di capitali e società di persone, mentre dal 2022 le imprese in forma individuale sono esonerate dal versamento dell'imposta. Quindi uno degli obiettivi della legge delega è quello di abolire progressivamente questa imposta partendo dalle società di persone per rendere uniforme il trattamento tra questo tipo di società e le imprese individuali.
2: Sul tema è intervenuto anche il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, nel corso di un webinar sulla riforma fiscale promosso da Confartigianato Nazionale.
10: Noi oggi, che questa sia un'anomalia, ne siamo ben consapevoli, tant'è vero che l'abbiamo specificata nella legge delega. Dobbiamo far sì che non vi siano delle sperequazioni tra la persona fisica e la società. Se la persona fisica è esclusa dall'IRAP, lo deve essere altrettanto la società personale. E poi per i soggetti società di capitali c'è, come ricordava il dottor Trevisani, c'è la logica dell'IRES, di una addizionale IRES e via dicendo. Anche qui tutto bene, ma l'IRAP è un tributo che io ho sempre guardato con massima, non sono mai stato entusiasta, perché se si vuole colpire il valore della produzione bisogna disinnescare, poi si è fatto, ma all'inizio non era così, il costo del lavoro, la spesa per il lavoro e anche gli oneri finanziari, però tutto questo, l'IRAP serve per finanziare la spesa sanitaria, qualsiasi intervento richiede risorse enormi e quindi dobbiamo procedere con attenzione. Sono consapevole che c'è questa asimmetria tra la persona fisica e la società di persone, però allo stato attuale non penso che si possa intervenire, perché speriamo che, visto che, come è stato ricordato, abbiamo i famosi 2 anni aggiuntivi per fare i correttivi, no? Quindi se riusciamo, posto che basta mettere, abbiamo dei passaggi dell'IRAP sui decreti legislativi, quindi si potrà fare un correttivo, speriamo di affrontare una congiuntura più favorevole e quindi di trovare una soluzione anche a questo problema, che sicuramente condivido nel merito.
2: Parliamo ora di benessere. Si è tenuto a Vicenza l'incontro Skin First, dedicato alla prevenzione e alla cura della pelle. Sentiamo la presidente del sistema benessere di Confartigianato Vicenza, Valeria Ferron.
11: Noi estetisti e acconciatori tutti i giorni spieghiamo ai nostri clienti l'importanza di salvaguardare la pelle. Lo facciamo spiegando ovviamente l'importanza di non utilizzare prodotti troppo aggressivi che contengono tensioattivi, cercare di mantenere la pelle ovviamente idratata e nutrita e ovviamente la protezione, che è una cosa fondamentale. Questo riguarda non solo la pelle di tutto il corpo, ma anche quella del cuoio capelluto. Per questo noi, come operatori del sistema benessere, crediamo che è giusto collaborare con i medici dermatologi per avere sempre di più una prospettiva di cultura su quello che è la prevenzione per salvaguardare la salute pubblica.
2: Concludiamo con gli appuntamenti. Il potere delle storie, tra meraviglie, inganni e spirito critico. Conversazione con Massimo Polidoro domani alle ore 18:30 al Centro Congressi Confartigianato di Vicenza. Infine, efficienza e sostenibilità nelle costruzioni, seminari Casa Clima. Quarto di 6 incontri gratuiti di approfondimento tecnico dedicati alle imprese dell'edilizia, impianti e legno. Venerdì 8 maggio al Centro Congressi Confartigianato di Vicenza alle ore 14. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia, ci risentiamo la settimana prossima. Buon proseguimento di giornata.
1: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
12: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
13: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
14: Radio Vicenza.
15: Time o'clock.
16: Sono le 13:04.
17: Ora esatta, in collaborazione con...
18: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
15: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
19: Radio Vicenza News, edizione locale.
20: Edizione locale.
21: Le ultime notizie di oggi, mercoledì 6 maggio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal Trevigiano: la Guardia di Finanza ha intercettato un pacco proveniente dai Paesi Bassi contenente metanfetamina ed ecstasy destinato ad un residente di San Biagio di Callalta. Le indagini hanno portato al ritrovamento di oltre 26 grammi di droga sintetica e alla scoperta di ulteriori quantitativi durante perquisizioni domiciliari. Un gatto è stato colpito da 15 pallini di fucile esplosi vicino alle abitazioni, a pochi metri da un parco giochi frequentato da famiglie. È accaduto in via Levà a Marostica, dove l'animale, chiamato Salem, è sopravvissuto ma è sotto cura veterinaria. Il comune condanna con fermezza l'episodio, chiedendo collaborazione per individuare i responsabili. Vicenza ospita il percorso Dirigenti fuori dal comune per formare i manager della pubblica amministrazione attraverso esperienza diretta e confronto tra pari. Ieri il dirigente dell'Unione delle Terre d'Argine, Marco Ranuzzini, ha affiancato il direttore generale del comune di Vicenza, Michela Cavalieri, osservando processi e attività interne. Si chiama Memoria di Adriano ed è uno spettacolo multimediale dedicato ad Adriano Olivetti, figura simbolo del Novecento tra industria e innovazione sociale. L'evento, in programma il 15 maggio a Palazzo Chiericati, unisce fotografie e musica per raccontare il suo modello di impresa etica e comunitaria, un viaggio tra architettura e visione sociale. A Colceresa si sono conclusi i lavori in via Roma per il nuovo sfioratore della rete fognaria mista. L'opera, da circa 148.000 euro, sostituisce il vecchio impianto con una soluzione innovativa senza energia elettrica che trattiene i solidi prima dello scarico. Durante le piogge intense evita sovraccarichi e migliora la gestione delle acque. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
22: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
23: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del nord-est, ma spostamenti ancora condizionati dalla pioggia. Prudenza per un incidente sulla 4 Brescia-Padova, tra Bivio A22 e Verona Sud, in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano è chiuso per lavori fino a sabato lo svincolo di Cimpello in entrata in direzione Portogruaro e in uscita provenendo da Conegliano. Vi informiamo infine che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani la tangenziale di Mestre resterà chiusa per un cantiere notturno tra Innesto A4 e Milano Dolo in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
24: Hits. Your hits music station.
25: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi.
0: Radio Vicenza.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

0: E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandoli il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.
1: Radio Vicenza.

Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare.

0: andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti, da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Su Radio Vicenza c'è Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo. Una buona giornata che in realtà si presenta perturbata, una nuova perturbazione sta determinando un nuovo peggioramento, piogge attese in buona parte della giornata sul Vicentino, almeno fino al primo pomeriggio sono previste piogge abbastanza diffuse e anche più importanti rispetto a ieri. La situazione evolve verso un miglioramento nel pomeriggio, temperature che non superano in ogni caso i 18 gradi. Domani giovedì il tempo prova a migliorare, la giornata sarà sicuramente migliore e all'insegna delle schiarite. Qualche nube in più nel pomeriggio, temperature che si riportano lentamente oltre i 20 gradi. Interverrà a questo punto l'anticiclone africano, almeno fino a sabato compreso, quindi venerdì una buona, discreta, buona giornata di sole con qualche annuvolamento in più nel pomeriggio, temperature massime attorno ai 23 gradi. Più sole sabato con ulteriore aumento termico, previsti circa 25 gradi con soleggiamento presente in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio. Ad anticipare un peggioramento, quella di domenica sarà una giornata diversa, più nuvolosa e con rischio di pioggia nel pomeriggio, attualmente non quantificabile, ma quella di domenica non sarà in ogni caso una bella giornata. Grazie per l'attenzione, a tutti un buon mercoledì su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. Avvic-

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon mercoledì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo le nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5.30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10, il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionari autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Fretta!
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Che anche in questo mercoledì, allora benvenuti, benvenuti. Tante notizie, tante curiosità e tanta bella musica nella puntata di metà settimana di 5 in condotta.
1: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano!

0: questo.
1: Non ci sono più i re di una volta, non ci sono più i principi di una volta. Ecco, una volta lo sapete, non abbiamo visto dei film, magari quelle medievali, no? Dove c'era il re che riscuoteva le tasse. Ecco, no, basta, adesso non funziona più così. Anzi, sono i principi che pagano davvero molto. Il principe William d'Inghilterra versa 7 milioni di sterline di tasse, mannaggia, eh. Vabbè, il ducato di Cornovaglia gli rende 20 milioni l'anno e lui, insomma, 7 li versa in tasse. Sono circa 8 milioni, un po' più di 8 milioni di euro che paga di tasse all'anno.

0: studiato il Manzoni?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
4: E da lì a Liber fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
3: Fai tu le altre coppie perfette.
4: A lì migliora la vita.
5: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: servono donne programmatrici, sì, perché dicono e sanno anche l'intelligenza artificiale e tutto il resto. È un po', c'è l'egemonia maschile, non si sa perché, eh. Eppure, voglio dire, non è un lavoro faticoso, assolutamente, dove richiede la forza fisica. No, il 70% però dei programmatori sono uomini e dicono che in questo modo vengono sviluppati dei chatbot e dei modelli di lingua con dei bias e dei pregiudizi. Con una mentalità un po' troppo maschile, servono donne programmatrici.
1: Sognavo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E brava, brava questa nonnina 85enne che a Torino ha smascherato una truffa e ha fatto arrestare la ladra, una cittadina polacca di 41 anni che voleva spillarle 120.000 euro in gioielli. Ecco, pensate che questa nonnina, tra l'altro, era già stata vittima di un raggiro simile nel febbraio di 2 anni fa, e anche quella volta non è andata bene per i ladri. Ecco, vabbè, insomma, la pensionata ha permesso ai carabinieri di arrestare questa polacca con le tasche piene di gioielli che erano appena stati sottratti dalla sua abitazione.

0: 371 1200 116.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti

0: freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
7: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
9: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
7: Ed è tutto, a più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo le nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata InfoViaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Ma è una delle foto iconiche di Rihanna, e non so chi se la ricorda, una decina d'anni fa circa, è stata ritratta mentre dava del cibo agli uccelli su un marciapiede di New York con una avvolta da una morbida pelliccia rossa a forma di cuore gigantesco. Ecco, era una pelliccia, non l'avevo capita questa, sto capo è diventato un cult di Yves Saint Laurent, tra l'altro, è diventato un cult proprio dopo essere stato indossato dalla pop star. Beh, adesso l'hanno venduta questa pelliccia a cuore, quella proprio originale, indossata da Rihanna, per 18.000 euro. Mannaggia, 18.000 euro.

ma tutti noi sogniamo, vorremmo magari, sai, di quei desideri che almeno per quanto mi riguarda non si realizzerà mai. Mi piacerebbe tanto avere una Ferrari bella, rossa, fiammante, ecco, magari ad un buon prezzo. Sì, si trova ad un buon prezzo in questo autosalone di Catanzaro. Un fatto è che insomma non è così facile, cioè uno dice ma come mai c'ha già questo prezzo. In realtà era una Toyota trasformata in una Ferrari F355 GTS. Hanno sostituito alcune parti con dei componenti contraffatti, hanno dato il colore rosso, messo lì bene il cavallino, lo scudetto, eccetera eccetera. In realtà era una Toyota, l'auto però insomma è stata sequestrata, il proprietario denunciato e rinviato a giudizio. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza.

0: condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Pubblicità.
0: Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
0: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

sono molte le star che anche nello scorso fine settimana, e forse anche loro approfittando del ponte, non lo so, ma secondo me non c'hanno problemi di ponte. Vabbè, insomma, molte le star che hanno deciso di passare il fine settimana in Italia, tra questi anche Mel Gibson. A sorpresa lo hanno incrociato a Lecce, alla Basilica di Santa Croce, lì in mezzo ai turisti. C'era, ma guarda quello lì, come sembra Braveheart quello lì, no? Era proprio lui.

0: Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, buon mercoledì, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Il tempo prova a migliorare dopo il secondo peggioramento andato in scena in mattinata. Il tempo sicuramente domani sarà migliore, avanzano ampie schiarite, si afferma per qualche giorno un promontorio di alta pressione africana che pur tuttavia non garantirà soleggiamento pieno. Domani molta instabilità in montagna nel pomeriggio, in pianura non dovrebbe piovere, ma attenzione perché la colonna d'aria è parecchio instabile e si lascerà influenzare dal calore che il sole produrrà durante la mattinata. Temperature massime attese attorno ai 22 gradi, quindi sole in mattinata, più nubi nel pomeriggio. A seguire mercoledì una giornata ancora instabile nel pomeriggio con sviluppo di attività cumuliforme nelle zone di montagna, sole invece in mattinata, ulteriore rialzo termico, massime attorno ai 23-24 gradi. Bella giornata di sole invece sabato con solo qualche nube di passaggio nel pomeriggio, temperature massime sui 25-26 gradi. La domenica non sarà invece altrettanto soleggiata, sarà una domenica prevalentemente nuvolosa con temperature in netto calo, previste massime attorno ai 20-21 gradi e rischio di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio. In ogni caso una giornata completamente diversa rispetto a quella di sabato. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

esaurito, l'abbiamo esaurito il nostro budget ecologico, si chiama così. 123 giorni, tre in meno rispetto al 2025, sono bastati 123 giorni per consumare la natura che dovrebbe durare per tutto l'anno. Ecco, in questo calcolo del WWF, il 3 di maggio, quindi qualche giorno fa, andrebbe segnato con questa croce in rosso, è la data in cui l'Italia ha consumato tutte le risorse naturali che è in grado di riprodurre in un anno intero. Viene chiamato l'Overshoot Day questo, e quindi dal 4 di maggio stiamo vivendo in deficit ecologico,

0: radio che parla di te.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, i Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolini e pannoloni.

0: Pannolini.it. Spaccio pannolini e pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo mercoledì 6 maggio. Si era spacciato per l'incaricato di un avvocato al fine di raggirare un'anziana residente a Pedemonte, ma è stato denunciato dai carabinieri di Valdastico per truffa aggravata. Un giovane di 20 anni, originario di Frosinone, avrebbe ritirato monili in oro per circa 1.500 euro dopo che la donna era stata contattata con la falsa notizia di un incidente del figlio. Disagi alla viabilità questa mattina a Brogliano lungo via Scoladori, dove un tir è rimasto incastrato in una curva sulla provinciale verso Quarnienta. L'incidente è avvenuto intorno alle 8, complicato anche dalla pioggia battente. La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia, sul posto anche il sindaco Dario Tovo. È stato firmato il nuovo contratto per la gestione della sosta tra Comune di Vicenza e Municipia. Dopo anni complessi parte una collaborazione con investimenti in tecnologia e rinnovo degli impianti. Previsti servizi digitali, più controllo e parcheggi più efficienti. La concessione durerà fino al 2031 con l'obiettivo di migliorare mobilità e servizi per i cittadini. Sarà inaugurata domani, giovedì 7 maggio, la tribuna d'onore dello stadio Romeo Menti, intitolata a Giulio Savoini, figura storica del mondo biancorosso dal 1953, protagonista sia come giocatore che come allenatore. La cerimonia, promossa dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, si terrà alle 18 con la partecipazione dell'Anerossi Vicenza. Grazie ad un accordo siglato con i presidenti delle sezioni di Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno, Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli Alpini Vicentini, che permetterà alla nostra emittente di seguire eventi ed adunate anche in diretta. Grande soddisfazione per tutte le penne nere della provincia, come conferma Enzo Biasia, presidente della sezione Alpini di Asiago.
8: Anche gli Alpini di Asiago hanno firmato questo accordo e quindi Radio Vicenza sarà anche la radio ufficiale degli Alpini Vicentini, di tutta la provincia, ma anche di Asiago.
9: Sì, esattamente, anche noi Alpini di Asiago vogliamo far parte di questa radio, siamo ben contenti di fare parte a questa grande famiglia alpina.
7: Sabato mattina 9 maggio la trasmissione Buongiorno Vicenza Weekend, in onda dalle 10 a mezzogiorno, sarà realizzata in diretta da Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli Alpini. È tutto anche con questo appuntamento. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. In direzione Milano, per lo stesso motivo, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Milanese e Marghera. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5.30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Hits. Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new

Ma vedi che anche le cose che sembrano impossibili forse magari un giorno si potranno realizzare. Ad esempio, se qualcuno vuole andare a farsi un giretto su Marte, beh, hanno trovato una scorciatoia. No, ma adesso se mi ricrevono dicevo, vabbè, ma qual è la scorciatoia? Cioè punti su Marte e vai lì. No, in realtà seguendo la traiettoria di un satellite, o meglio di un asteroide, sono riusciti a trovare un sistema per arrivare su Marte molto più velocemente di quello che insomma si pensava, ecco. Staremo a vedere, magari chi lo sa, fra qualche anno andiamo a fare le vacanze su Marte.

e continuiamo a dirlo ogni giorno che ormai questo è il periodo della prova costume, dove guardiamo i chiletti che sono di troppo, ci iscriviamo in palestra, facciamo passeggiate per cercare di arrivare poi al momento in cui ci si mette in costume, presentabili, ecco, non dico belli ma presentabili. Attenzione, c'è questa ricerca che riguarda appunto l'attività fisica, che fa bene non solo al corpo ma anche alla mente. Addirittura muovere il corpo è più efficace del sonno per ripulire il cervello dalle scorie. Sappiamo che quando dormiamo, insomma, il nostro cervello fa una sorta di pulizia, come metterlo in lavastoviglie. Ecco, le contrazioni addominali attivano una pompa idraulica che favorisce il movimento del cervello nel cranio e il flusso del liquido cerebrospinale, che va appunto a ripulire il cervello.

0: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixal liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Le notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sulla statale 48 delle Dolomiti, senso unico alternato per lavori tra Alberà e Passo Tre Croci in entrambe le direzioni, fino al prossimo 11 maggio. Lavori anche sulla statale 51 di Alemagna, dove si viaggia su carreggiata ridotta tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni, dalle ore 8 alle ore 17:30 fino al prossimo 15 maggio. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna, con lo stesso orario 21:05 tratto chiuso anche in direzione Padova tra Terme Euganee e Padova Sud. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Le classifiche che piacciono a me, attenzione, questa è una classifica davvero curiosa ed è quella delle stazioni ferroviarie più belle e lussuose del mondo. E allora attenzione, andiamo a vedere quali sono. Uno pensa, sai, le stazioni giapponesi. No, in realtà la stazione più lussuosa del mondo è la Zurich Hauptbahnhof, che è il principale hub ferroviario della Svizzera, a Zurigo appunto, costruita nel 1847, efficiente e confortevole. E poi ci sono, insomma, altre cose che fanno la differenza: oltre 100 negozi, lounge di prima classe per i viaggiatori, una percentuale altissima di recensioni positive. E andiamo poi alla seconda posizione. Alle spalle di Zurigo si piazza Osaka, la stazione di Osaka, che ottiene grazie ad un'offerta commerciale imponente e a ristoranti di alta qualità. Al 14° piano, tra l'altro, si trova una vera e propria oasi urbana. E c'è anche la Tokyo, la stazione di Tokyo, che si piazza tra le prime 5. Andiamo a vedere le italiane e devo dire che non è male. La stazione di Firenze Santa Maria Novella raggiunge la 5ª posizione, a pari merito con la stazione di Toronto, con un punteggio di 68 su 100. Funziona bene anche a Roma Termini, che conquista la 10ª posizione con 64 punti, e qui il concetto di stazione va, insomma, più che altro verso il concetto di centro commerciale con negozi eccetera eccetera, hotel di fascia alta nelle immediate vicinanze.
1: 5 in condotta.

0: Oh, ma sai che guardare le foto di queste stazioni mi è venuta voglia di viaggiare. Ma io ho sempre voglia di viaggiare. E intanto vi lascio viaggiare con la nostra musica, la nostra compagnia. Vi saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: 5 in condotta.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.

0: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Ti aspettiamo!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 6 maggio. La polizia locale di Vicenza ha intensificato i controlli contro lo sfruttamento della prostituzione, concentrandosi soprattutto sui clienti. Grazie alle nuove modifiche al regolamento, le sanzioni possono ora riguardare anche i comportamenti avvenuti in auto. Nell'ultimo mese sono stati multati 12 clienti per sesso a pagamento, con sanzioni da 500 euro, intensificata la presenza nelle zone sensibili della città. È morta 22 giorni dopo la caduta dalle scale con la carrozzina a Sant'Orso. La vittima, 78 anni, era ospite della casa di riposo Villa Miari. La procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto l'autopsia. La famiglia chiede chiarezza sulle responsabilità, mentre la struttura ha avviato verifiche interne. Nasce Vicenza Turismo e Cultura Scarl, evoluzione del consorzio Vicenzae, con l'obiettivo di rilanciare turismo e attrattività del territorio. Subito avviata una partnership strategica con Italian Exhibition Group, da cui nasce la rete Turismo Business Vicenza. Il progetto punta sullo sviluppo del turismo business, mettendo in rete enti locali e operatori per una crescita coordinata di Vicenza e provincia. Il comune di Sovizzo ha approvato il rendiconto 2025, conti solidi con un avanzo di 1.700.000 euro, di cui 503.000 euro disponibili, entrate per circa 9 milioni e investimenti per 2.700.000, oltre 330 euro per abitante sopra la media. L'amministrazione sottolinea equilibrio, servizi garantiti e pagamenti rapidi alle imprese. Ed ora lo sport con il basket in carrozzina. Al Polisportivo Cosaro di Montecchio Maggiore, venerdì 15 maggio, va in scena il primo torneo di baskin dedicato alla gentilezza. Una iniziativa del comune con scuole, Caribou Baskin e donatori di sangue nel calendario di Vicenza Capitale Costruiamo Gentilezza 2026. In campo circa 75 studenti con e senza disabilità. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione. Noi torniamo tra circa un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico intenso, code sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. In direzione Venezia è segnalato un mezzo in avaria tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 4 Padova Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code per traffico sostenuto tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo verso Portogruaro e tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5.30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: carte. Una copia perfetta.
1: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare copie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 valli 1 litro a 89 centesimi.
0: Fai tu le altre coppie perfette.
1: A lì migliora la vita.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, buon mercoledì, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Il tempo prova a migliorare dopo il secondo peggioramento andato in scena in mattinata. Il tempo sicuramente domani sarà migliore, avanzano ampie schiarite, si afferma per qualche giorno un promontorio di alta pressione africana che purtuttavia non garantirà soleggiamento pieno. Domani molta instabilità in montagna nel pomeriggio, in pianura non dovrebbe piovere, ma attenzione perché la colonna d'aria è parecchio instabile e si lascerà influenzare dal calore che il sole produrrà durante la mattinata. Temperature massime attese attorno ai 22 gradi, quindi sole in mattinata, più nubi nel pomeriggio. A seguire mercoledì una giornata ancora instabile nel pomeriggio con sviluppo di attività cumuliforme nelle zone di montagna, sole invece in mattinata, ulteriore rialzo termico, massime attorno ai 23-24 gradi. Bella giornata di sole invece sabato con solo qualche nube di passaggio nel pomeriggio, temperature massime sui 25-26 gradi. La domenica non sarà invece altrettanto soleggiata, sarà una domenica prevalentemente nuvolosa con temperature in netto calo, previste massime attorno ai 20-21 gradi e rischio di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio. In ogni caso una giornata completamente diversa rispetto a quella di sabato. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa

0: vasta di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Le ultime notizie di oggi, mercoledì 6 maggio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Un 22enne di Isola Vicentina, già sottoposto a divieto di avvicinamento, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori, diffamazione e minacce aggravate nei confronti dell'ex compagna di 19 anni. L'uomo avrebbe continuato a perseguitarla sui social con profili falsi, pubblicando contenuti offensivi. L'inasprimento della misura cautelare ha portato all'arresto e al trasferimento in carcere. Si era spacciato per l'incaricato di un avvocato al fine di raggirare un'anziana residente a Pedemonte, ma è stato denunciato dai carabinieri di Valdastico per truffa aggravata. Un giovane di 20 anni, originario di Frosinone, avrebbe ritirato monili in oro per circa 1.500 euro, dopo che la donna era stata contattata con la falsa notizia di un incidente del figlio. Un gatto è stato colpito da 15 pallini di fucile esplosi vicino alle abitazioni, a pochi metri da un parco giochi frequentato da famiglie. È accaduto in via Levà a Marostica, dove l'animale, chiamato Salem, è sopravvissuto ma è sotto cura veterinaria. Il comune condanna con fermezza l'episodio, chiedendo collaborazione per individuare i responsabili. Si chiama Memoria di Adriano ed è uno spettacolo multimediale dedicato ad Adriano Olivetti, figura simbolo del Novecento tra industria e innovazione sociale. L'evento, in programma il 15 maggio a Palazzo Chiericati, unisce fotografie e musica per raccontare il suo modello di impresa etica e comunitaria, un viaggio tra architettura e visione sociale. A Colceresa si sono conclusi i lavori in via Roma per il nuovo sfioratore della rete fognaria mista. L'opera, da circa 148.000 euro, sostituisce il vecchio impianto con una soluzione innovativa senza energia elettrica che trattiene i solidi prima dello scarico. Durante le piogge intense evita sovraccarichi e migliora la gestione delle acque. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso, code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28 in direzione Trieste e rallentamenti per lo stesso motivo tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Code in entrambe le direzioni di marcia sulla A28 Portogruaro-Conegliano tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Vi informiamo inoltre che a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 6 maggio, fino alle ore 5:30 di domani 7 maggio, la tangenziale di Mestre chiuderà per lavori tra l'innesto con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato sul passante di Mestre. Vi anticipiamo infine che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio alle ore 18 di domenica 10 il casello di Brescia Est chiuderà in entrata per lavori in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle ore 4 di sabato 9 maggio chiuderà il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Ridi Puglia a causa di lavori in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo!

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sulla statale 48 delle Dolomiti, senso unico alternato per lavori tra Alberà e Passo Tre Croci in entrambe le direzioni, fino al prossimo 11 maggio. Lavori anche sulla statale 51 di Alemagna, dove si viaggia su carreggiata ridotta tra San Vendemiano e San Giacomo di Veglia in entrambe le direzioni, dalle ore 8 alle ore 17:30 fino al prossimo 15 maggio. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Con lo stesso orario 21:05, tratto chiuso anche in direzione Padova tra Terme Euganee e Padova Sud. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
6: Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

alla fine degli anni Ottanta, alla fine degli anni Ottanta, quando andava l'Acid House, c'era uno strumento che adesso non mi ricordo, era un sintetizzatore che faceva esattamente queste sonorità. Sono state riprese da Prosper Clooney, da Free Your Mind. Pa, pa, pa, pa. Non ricordo la marca e il modello, ma era mitico questo sintetizzatore perché riusciva a fare questi suoni un po' particolari, ne avevamo parlato anche la settimana scorsa. Radio VIP Vicenza Party, sono le 19.56, abbiamo lasciato da poco il nostro buon Alessandro Azzoni che ci ha dato per tre quarti delle buone notizie, in quanto appunto domani il tempo andrà migliorando, venerdì sempre di più, sabato sarà una bellissima giornata con temperature tipicamente primaverili barra quasi estive, ma ahimè, ahimè, la sorpresa l'avremo poi nella giornata di domenica con una giornata abbastanza nuvolosa.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a Liber fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine. Ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
6: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi, il fratello di Chiara, uccisa 19 anni fa nella villetta di Garlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il 38enne, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. E in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
5: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra vicina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Sentiamo Nicola con Pagnone.
7: I segnali ci sono, la speranza pure. Un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, però, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner, ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.
5: Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino a oggi, a ricordare dato anche la Premier Meloni. Chiudiamo con il calcio. Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, una buona serata, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle ore 18 di domenica 10 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale tra Monfalcone Estero e di Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.

0: Che poi è un po' difficile annunciare questo brano, soprattutto quando lo leggi così sullo schermo, perché è You Got Me Feeling, ma è tutto attaccato, non ci sono spazi. E quindi inizialmente dici: ma che bestialità è questa? You and me, you fe. Ma cosa c'è scritto qua? Forsell con You Got Me Feeling. Ma potevano scrivere con lo spazio, no? Io adesso va di moda, adesso io vedo anche i giovani, no? Quando ti mandano gli sms, no, gli sms non te li mandano più, ti mandano i WhatsApp, caro Dado, i WhatsApp una volta andavano...
1: SMS.
0: Esatto. Allora adesso ti mandano i WhatsApp. Io mi sono arrabbiato anche con la mia compagna. Sì, perché ho dovuto farmi tradurre il messaggio che mi aveva mandato, perché non va più di moda mettere virgole, due punti, punto. È tutto, c'era un messaggio e io non capivo, non riuscivo a dare il senso al messaggio.
1: Si dice per esteso.
0: Per esteso, io vorrei estendere qualcos'altro. Comunque, vabbè. Detto questo. Ti alzo il volume? Non lo so, ci sei?
1: Ci sono.
0: No, allora, come dicevo, no, a volte, e quindi io ho letto il messaggio della mia compagna senza punti, senza niente. Alla fine gli ho detto: scusa, ma l'orario è quello lì? O parte da quello lì quello che devi fare, perché non riesco a capire il messaggio, perché senza virgole, senza niente, non riuscivo a dare la versione giusta messa. Vabbè, comunque, noi siamo un po' boomer, cosa vuoi? Caro Dado,
1: eccolo qua.
0: Tu sei in, no, in console Dado DJ, ma potresti anche dire in cucina Dado DJ.
1: Allora, stasera è una serata veramente importante anche per me, perché sono stato anche premiato da chi?
0: Da chi?
1: Dal nostro caro Orazio Voice,
0: il nostro direttore di Music Salam.
1: Il nostro direttore di Music Salam, che mi ha promosso vice direttore di Music Salam.
0: Allora, voi dovete sapere che il mercoledì ci si trova qui nel corso, diciamo, di Radio VIP Vicenza Party, e facciamo degli aperitivi assaggiando anche delle come si dice, delle specialità tipiche delle nostre zone, della provincia di Vicenza, dell'Alessinia, di quant'altro, no? E quindi ci troviamo qui con queste cose un po' particolari e facciamo delle degustazioni effettivamente particolari. Quindi abbiamo denominato questa parentesi interna su Music Salam, è un'idea del nostro Orazio Voice, vice direttore Dado DJ.
1: Promosso oggi.
0: Promozione in corso. Va bene, allora io direi, caro Dado, andiamo con un po' di musica, poi ci risediamo qui, perché dobbiamo anche dire, fare e baciare. No, baciare no, però dobbiamo dire e fare delle cose.
1: Abbiamo
0: degli impegni importanti.
1: A dopo.
0: Quindi musica e poi ci risentiamo insieme a Dado DJ.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

Ebbene sì, si chiama Milky, questa è la versione di Mel Grab, Just the Way You Are, canzone che comunque è targata 2026. Ma attenzione battaglione, perché la versione originale risale, se non ricordo male, ai primi anni 2000, dal 2000 massimo 2002-2001. Adesso dovrei verificare nel web, su Google, però se non ricordo male risale ai primi anni 2000. Milky con Just The Way You Are, molto simile devo dire la canzone a quella originale, c'ha un po' di cassa un po' più veloce, però con questo turu tu turururu, insomma dai, vabbè. Allora, devo dire che quest'oggi siamo in modalità risparmio energetico, non lo so perché, ma non abbiamo acceso le luci dello studio. Come mai? Siamo al buio? Beh, allora pensate un po' voi che Tom Edison, ovvero l'inventore della lampadina elettrica, aveva il terrore del buio, probabilmente per quello che ha inventato la lampadina elettrica. Noi qui invece siamo al buio oggi.

0: Pubblicità.
1: Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Radio VIP Vicenza Party.

0: una volta andava di moda l'afro, anzi, beh, non è che andava di moda una volta, va di moda tuttora, però adesso c'è questo genere che si chiama Afro House. Si chiama Trinix, Mary Froese Valtimbora. Allora, attenzione, perché abbiamo qua il vice direttore di Music Salam, Dado DJ.
1: Che deve dire qualcosa?
0: Che deve, intanto devi fare gli auguri anche, se non sbaglio, a qualcuno.
1: A chi dobbiamo fare gli auguri, Andrea, noi?
0: A quella persona che poi festeggeremo
1: sabato sera. Però compie gli anni oggi compie gli anni la Manu dell'osteria Centomo, della mitica osteria Centomo di Chiampo, compie Anna e Sant'Anna, la Manu, e tantissimi auguri alla Manu.
0: Pensa ai tuoi di anni.
1: Lascia perdere. Taglia, come dice Orazio. Taglia.
0: Prima di Anna,
1: no? Sì, comunque noi comunque la festeggeremo quando, Andrea?
0: Allora, sabato saremo all'Osteria Centomo per festeggiare Manu, il compleanno di Manu, le sue primavere, chiaramente.
1: Con un'apericina, vero?
0: Un'apericina, esatto.
1: Dalle ore 18. Ah, poi non si sa che ora, e avremo veramente il piacere di stare in compagnia, veramente, esatto, con delle persone che sono sicuro che ci faranno anche rendere bella la serata che noi andremo a proporre con la nostra musica.
0: Certo, magari, no? Quindi Osteria Centomo a Chiampo, se qualcuno dovesse anche passare in zona, l'Osteria Centomo chiaramente è aperta per chiaramente degustare un aperitivo veramente eccezionale.
1: Esatto, e così va la vita,
0: per fortuna, dico io.
1: Si compiono gli anni, si vive
0: e si fa festa.
1: E si festeggia.
0: Con la bella musica. Assolutamente. Quindi allora, attenzione, sabato io e Dado DJ appunto saremo allo Osteria Centomo a Chiampo per festeggiare il compleanno, le primavere di Manu. Naturalmente l'osteria, il bar è aperto, quindi se volete passare a trovarci, noi siamo lì e saremo lieti di fare un brindisi a voi e anche a Manu. Bene, detto questo, 20:33, questa è Radio Vicenza, siamo in Radio VIP Vicenza Party. Vi ricordo che domani ci sarà il nostro buon Mauro Ross, mentre nella serata di venerdì, a partire dalle ore 19 in Radio VIP, ci sarà New Disco Generation con la voce chiaramente del nostro buon Orazio Voice.

È sicuramente una top hit, assolutamente sì. La stiamo proponendo veramente come top hit perché è molto molto bella. È targata 2026, anzi è targata proprio qualche ora fa del 2026. Nuova nuova perché Zerb si è messo in collaborazione, diciamo, non più con Sofian Zhao, ma con Rita Ora, e hanno tirato fuori questo bel pezzo, If It's Not Love, molto bello, molto elegante, molto, molto, mi piace. 20:40, questa è Radio Vicenza con la voce di Andrea L. Buona serata in Radio VIP Vicenza Party. Allora, attenzione battaglion, perché come abbiamo già ricordato, sabato sera vi aspettiamo, per chi lo vorrà, naturalmente all'Osteria Centomo a Chiampo. Ci sarò io e ci sarà Dado DJ per festeggiare chiaramente Manu e le sue primavere. È una gentildonna, quindi non si può dire l'età assolutamente. Forse qualche volta anche ai gentiluomini. Siamo boomer, cosa ci vuoi fare? Adesso abbiamo foto. Erika Hudson, I am learning.

0: Pochi minuti ci allontanano dalla fine di questo appuntamento di Radio VIP Vicenza Party. Quest'oggi, sesto giorno di maggio 2026, abbiamo sentito le previsioni del tempo grazie al nostro buon Alessandro Azzoni, che ci ha dato abbastanza buone notizie. Domani sarà ancora una giornata un po' variabile, ma sicuramente in netto miglioramento. Poi venerdì e sabato due belle giornate, soprattutto sabato, ma domenica andremo un po' in sofferenza. E vabbè, so cose che capitano, non si può sempre pretendere tutto. Allora, caro Dado, dobbiamo fare un saluto?
1: Che salutiamo Stefano?
0: Salutiamo Stefano.
1: Il mio collega.
0: Il tuo collega.
1: Un collega di lavoro e...
0: Quindi salutiamo Stefano Zordano Impianti.
1: E lo abbiamo invitato qua?
0: Assolutamente sì, lo aspettiamo, perché continua a messaggiarmi dicendo: fate i bravi, mangiate poco, ma cosa state facendo, cosa state mangiando? E allora io direi che un mercoledì lo invitiamo qui in radio.
1: Magari al prossimo Music Salam.
0: Assolutamente.
1: Vediamo cosa proponiamo.
0: Quale prelibatezza andremo a scovare dalle fantastiche zone vicentine e veronesi?
1: No, ma questa volta andremo proprio nel nostro territorio, andremo nel territorio proprio vicentino.
0: Vicentino, sì, perfetto. Sì, sì. Abbiamo avuto delle eccellenze anche proprio della vallata del Chiampo, se non sbaglio, qualche settimana fa, con la tartar.
1: Di Trota.
0: Scusami.
1: Di Trota. Nell'alta valle del Chiampo.
0: Vabbè.
1: Mamma cara, ma questo programma sta diventando veramente... Mi sembra di avere, invece di avere Andrea L di fianco, di fronte a me, l'Antonella Clerici, ragazzi.
0: Allora, noi siamo a Radio Vicenza, quindi è giusto, quando parliamo delle bellezze, diciamo, della provincia di Vicenza, è anche giusto parlare delle pietanze, delle cose particolari, l'Alta Valle del Chiampo con la Trota, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Dare valore al nostro territorio.
0: La Corniola, di cui il nostro caporedattore Martino Montagna ne è, diciamo, fa parte della confraternita della Corniola. Se no, presidente addirittura.
1: Presidente addirittura, mi sembra, vero?
0: Magari semmai dopo glielo chiediamo se ce la facciamo.
1: Però io sono vicepresidente
0: di Music Salama.
1: Grazie, grazie, ciao Andrea. Ci vediamo la prossima magari, eh?
0: Assolutamente sì.
1: Fra un 15 giorni, perché prima non posso.
0: E ti posso garantire che non mancheremo assolutamente.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie a Dado DJ. Se lo vorrete incontrare, chiaramente l'appuntamento è per sabato all'Osteria Centomo a Chiampo.
1: E ricordo sempre che noi siamo là.
0: Cosa siamo?
1: Strana coppia.
0: Molto strana.
1: Siamo molto strani.
0: Sì.
1: E siamo la strana coppia.
0: Soprattutto di panza non siamo strani.
1: No, ma nella musica siamo veramente strani. Siamo bravi. Dai. Ciao ragazzi, ciao a tutti che siete in ascolto. E arrivederci. E a risentirci.
0: Grazie a Dado DJ, che incontrerete nella serata di sabato, naturalmente aggiudicato vicepresidente. Cosa facciamo? Sono i 47, ce la facciamo? Sì, un'altra canzoncina e poi arriveremo ai saluti.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: E sulle note e sonorità di Born Again, questa versione di Purple Disco Machine, siamo ormai giunti al termine anche per questo Radio VIP Vicenza Party di quest'oggi, sesto giorno di maggio 2026. Allora, io voglio ringraziare tutte le persone che chiaramente ci hanno messaggiato al 371-1200-116 e inizio programma li abbiamo salutate. Naturalmente rinnoviamo l'appuntamento per sabato, ci troverete, quindi mi troverete, il sottoscritto Andrea L e Dado DJ all'Osteria Centomo a Chiampo, per chi volesse passare a bere un aperitivo, chiaramente sempre con la nostra bella musica. Allora, poi per quanto riguarda Radio Vicenza, l'appuntamento domani sera Radio VIP sarà con Mauro Ross, e invece nella serata di venerdì, per darvi la carica giusta per il weekend, ci sarà New Disco Generation dalle 19 in Radio VIP con la voce di Orazio Voice. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento si rinnova puntuali alle ore 19 di mercoledì prossimo. Va buono, grazie a tutti e come sempre, ciao!
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Radio Vicenza, il suono di Radio VIP Vicenza Party.
6: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
7: Hi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, una buona serata. È avvenuto un incidente sul raccordo per l'aeroporto di Tessera in direzione della tangenziale di Mestre tra Venezia Aeroporto e Favaro Dese. Vi ricordiamo poi che dalle ore 22 alle 5:30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano fino alle 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe in uscita e in entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro, sempre per lavori. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 7 maggio. Sul raccordo dell'aeroporto di Tessera è segnalato un incidente tra Venezia Aeroporto e Favarodese in direzione dell'innesto con la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. E sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle 18 di domenica 10 maggio verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 23 di venerdì 8 alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 7 maggio. Sul raccordo dell'aeroporto di Tessera è segnalato un incidente tra Venezia Aeroporto e Favarodese in direzione dell'innesto con la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. E sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle 18 di domenica 10 maggio verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 23 di venerdì 8 alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio VIP Vicenza Party.
5: This is Ellie Goulding.
6: What's up, it's Bebe Rexha.
7: Jonas Blue.
8: I'm Mabel and this is my song.
4: Le hit di Radio Vicenza. Radio VIP. Parti!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa-

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 7 maggio. Sul raccordo dell'aeroporto di Tessera è segnalato un incidente tra Venezia Aeroporto e Favarodese in direzione dell'innesto con la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che dalle ore 22 alle 5:30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. E sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle 18 di domenica 10 maggio verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 23 di venerdì 8 alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Re di Puglia in direzione Venezia per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: parlarmi più d'amore?
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: tiendrai jamais.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: È l'una e un minuto.
4: All the hits.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.